cazzo te chiamavano? Solamente cungetta. Non mi sono date cuenta si era anche una vieja canzone, però che non cagasse mucho tiempo. Fuste cagona mente mia, culo paesaje triste, scangaggiata d'amore. L'un viernes te trago da Vasco, stava hecha una porcheria. Lo vestidita in arangato, lo zapatita marrone. Si era come la calle della melangolia. Che lloviva, lloviva, seguiva lloviendo. L'impermeabile se me rompió.